0: tilpo.
1: Sadete uno va papi.
0: Onde riva onde fa.
1: Jauya.
2: Tauri teza mamuka sei zvenyu hakuri sei kumba vamuka sei vazukuru vamuka sei vana baba kudzimba uko chando chiriko kuri kutonhora zvechokwadi asangati ngoona kuti aiwa tiri kupeka zvinodziya tiri munodziya kutovesa moto cheko cheko andoona zvakangwara ini.